0: Sai cosa sto siamo tutti qua. You'll have that any in about 30.
1: Okay, thank you.